consitio Deo omnipotenti. Beate Maria Semper Virgini. Beate Michele Arcangelo.